0: Emberakera.
1: Da Girana, Wayakusa, Mambudutia, Naena Bema Kinata. Ancora in me, mamma.